0: Fai due, fagli il diamo.
1: Tu ti sono mai
2: fuori, vai!
1: You got me?
0: What? Vitamins?
2: Yeah.
1: Play them all.
3: Play them all.
1: I can't hear you.
0: What?
2: Play them all.